Cantando in inglese in binanghietta. Quando lo dice a succhiung questa la lida, la lida rosa poto io. Gambang menmuli lali. Sing tak eleng-eleng terus jeropo. Jeneng sugeng ngewon hari. Cak sisi. Sanes niko cak pentol. Putra Gilang nyuwun lagu sesekaran kangen kuda batu ya. Kula golekaken pun kuatir.